La terra in cui sono nato, ormai la chiamo mia. Ho ricordi del passato, in posti in cui non sono stato e non sai che nostalgia. E il mare mi appartiene.